muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale, ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
2: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
3: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero e rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
3: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
2: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11° e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi.

0: Piazza Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
1: Passaparola.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo, che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista, che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore, insomma, RCS, cuore italiano.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km/h anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo California, Tornerò. Un'intuizione di Salvo Di Gennaro.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni, in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro.

0: d'amore, il fallimento e altri passi di danza, questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troye Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troye Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari, inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido. L'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara, segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è Callara, ovvero un grande recipiente per l'acqua bollente, e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino, in tempi ormai remotissimi, interessava una vasta porzione del Lazio settentrionale e nel corso dei secoli ha lasciato tracce profonde nel territorio. Lago di Bracciano, rilievi vulcanici, depositi di tufo, antichi crateri e aree segnate da emissioni gassose. In questo contesto la depressione di Manziana rappresenta una delle testimonianze più evidenti della fase tarda di quel vulcanismo. La forma appare quasi circolare e nel settore centrale emergono polle alimentate da acque mineralizzate e gas provenienti dal sottosuolo. Fanghi chiari e sedimenti scarsamente permeabili trattengono l'acqua e favoriscono la presenza di acquitrini. In pochi ettari si passa così dalla prateria umida ai ristagni, dai querceti fino alle felci e alle betulle. Proprio queste ultime meritano un'attenzione speciale. In manzianese vengono chiamate albanelle e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale, una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata con maggiore prudenza e lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

dire una cosa che non ti ho detto mai. In tutti questi anni che siamo stati insieme, no, no, non è una scusa per fare l'amore, è solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti. Io mi sento solo.

Penso che sei così giovane e potresti fare una vita migliore di quella che ti faccio fare io. E trovare un uomo che ti rispetti e ti voglia bene.

Tienes a una

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale, ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cybersecurity, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: tutti i cavalieri della corte di Re Artù. Vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. U.S. Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea di G.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo, balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

affiancato in un letto straniero, ti senti gelato, solitario ma in fondo in pace col mondo, e

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero. Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo California, Tornerò. Un'intuizione di

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia, Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
2: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Ancia.

Stai ascoltando RCS Network. La radio al passo coi tempi. La radio trendy come te.

0: Melodie in musica. Melodie italiane.
1: Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La più bella.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
3: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Enea. Vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network. Suona solo le più grandi.
0: Hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: per lei.
1: La bandiera italiana canta le hit del momento.
2: Solo musica italiana su RCS Network.
3: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno,

0: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.
2: RCS Network suona italiano
3: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.
4: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. E siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo, conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961 prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Chiad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Non fermare la musica.
5: Non fermare il ritmo.
4: RCS Network. tutte le hit del momento.
5: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

0: grandi cantautori, indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.
2: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
3: Su RCS Network solo grandi,
2: solo emozioni italiane.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:59.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
0: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, 1 morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
1: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una 30ina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
0: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elish Line

0: Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
1: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media supera di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
0: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tanto meno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in tre punti. Fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti. Facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie. Durante la notte, infatti, il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri due errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress e ad avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther. La felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

0: Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Dammi tu mano!
1: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: segundo ver.
1: Hit Dance. Hit Dance. Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta

0: Per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
1: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
0: La politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
1: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
0: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
1: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma, da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guillon e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Hit Dance, Hit Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance, non c'è di meglio.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 15 ottobre I Soppazz. Nicola Prosatore porta sul grande schermo un ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana, fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. E il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell'infanzia, segnata dall'abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Segnato da un rapporto irrisolto con il padre, il giovane musicista trova nelle canzoni il modo di esprimere ciò che non riesce a dire. Costruisce un linguaggio nuovo, mentre il successo lo costringe ad affrontare fragilità, amori e antiche ferite. Nei panni di Pino, Massimiliano Caiazzo. Arriva al cinema il 15 ottobre, dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, anche Prime Time, sordido e graffiante thriller giornalistico con Robert Pattinson, è diretto da Lance Oppenheim, che esplora l'etica dei media, il potere delle immagini e la vertigine del successo televisivo. La trama, ambientata nel 2004, si basa sulla vera storia del programma investigativo della NBC guidato dal celebre Chris Hansen, How to Catch a Predator, che smascherava in diretta presunti predatori sessuali tra telecamere nascoste e trappole mediatiche. Hansen sarà pronto a travalicare ogni confine etico pur di dominare gli ascolti. Premio alla miglior regia al Festival di Cannes 2026, dal 16 ottobre arriva in sala Fatherland di Pavel Pawlikowski. Nel cuore della guerra fredda racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, scrittrice e realista, mentre intraprendono un viaggio su una Buick nera attraverso la Germania, dalla Francoforte statunitense alla Weimar sovietica. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 14 ottobre su Disney Plus l'ultimo capitolo di una delle trilogie di casa Marvel, Vision Quest, la serie incentrata su Visione, che chiude la corsa iniziata nel 2021 con WandaVision e proseguita nel 2024 con Agatha All Along. Riavviato e sfuggito a coloro che volevano trasformarlo in un'arma, Visione vive ora nascosto, cercando un nuovo significato per la sua esistenza. La sua vita nell'ombra viene sconvolta quando una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Il 15 ottobre arriva invece su Netflix l'attesissima quarta stagione di The Diplomat, il nuovo capitolo del thriller politico alza la posta in gioco. Dinamiche personali e giochi di potere internazionali si intrecciano pericolosamente quando un evento catastrofico manda in frantumi la fragile pace negoziata da Kate Wyler tra Stati Uniti e Regno Unito, incrinando ulteriormente il suo già precario matrimonio con Al. Mentre l'ambasciatrice cerca di contenere i danni, una cospirazione segreta ordita dalla presidente Grace Pan e dal vicepresidente Al Wyler per sottrarre la più potente arma della Russia rischia di trascinare gli Stati Uniti in un aperto conflitto bellico. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Bangkok Lights.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

0: something about you. Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you.
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

0: Ora ragazzi, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo!
1: Nel tempo della spensieratezza con...
0: Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar!
2: Con DJ Studio 54!
0: DJ Studio 54!
3: Show you wanna dance with me all night.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Oh, Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
2: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afro Dance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con DJ Diaboli. Diaboli!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentrovati da Marta Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e con le ricette che più amate. Oggi vorrei proporvene una con i cavoletti di Bruxelles, tipici ortaggi autunnali e invernali che prediligono i climi freddi. Ora procediamo con la ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno soltanto 10 minuti di preparazione più 25 minuti di cottura utilizzando questi ingredienti. 500 g di cavoletti di Bruxelles, 30 g di noci o nocciole tritate grossolanamente, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di miele, millefiori o acacia, 1 cucchiaino di senape di Digione, 1 spicchio di aglio, sale, pepe nero, succo di mezzo limone. Facoltativo ma consigliatissimo, 30 g di pancetta affumicata a cubetti o scaglie di parmigiano. Procediamo. Innanzitutto togliete le foglie esterne ingiallite e tagliate un pochino la base, dividendoli a metà per la lunghezza. Quelli molto grandi invece divideteli in quattro. Sciacquateli velocemente e asciugateli bene. Se sono bagnati non diventano croccanti. In una ciotola grande mettete i cavoletti, l'olio, il sale, il pepe, l'aglio schiacciato e la pancetta.

0: la usate e mescolate bene. Disponeteli su una teglia con carta forno con il lato tagliato verso il basso, ben distanziati. Infornate a 200 gradi in forno ventilato per 15 minuti. Preparate ora la glassa. Mentre cuociono in una ciotolina, mescolate miele, senape e succo di limone. Tirate fuori la teglia, aggiungete le noci, versate la glassa sui cavoletti e mescolate direttamente in teglia. Rimettete in forno altri 10-12 minuti finché saranno ben dorati e caramellati sui bordi. Togliete l'aglio, aggiungete una grattata di pepe e, se vi piace, scaglie di parmigiano a crudo. Solo un consiglio: non cuoceteli troppo, altrimenti tireranno fuori il loro gusto amarognolo. I cavoletti di Bruxelles sono ricchi di vitamine, contengono molta vitamina C per il sistema immunitario e vitamina K per le ossa e acido folico. Hanno azione antiossidante, aiutano a combattere i radicali liberi e contengono sulforafano, una sostanza utile contro le infiammazioni. Le loro fibre aiutano infatti la digestione e nutrono i batteri buoni dell'intestino. Inoltre, hanno poche calorie, quindi sono perfetti per le diete a basso contenuto calorico. Ricordate infatti sempre che il cibo che scegliamo di mangiare ogni giorno è la medicina più potente per la nostra salute o la forma più lenta di veleno. Vi aspetto presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

Sono i più grandi. Sono i più forti. Sono solo su RCS Network. RCS Network. Only hits. The best.

e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo, che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore e illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network. Elettrizzante music più the hit of the month. With Hours DJ, Sasa Salvatore e Jerry Dauria.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
2: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
3: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
2: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
3: La cronaca a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
2: Lo sport per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. scarica ora l'app gratuita di RCS Melody. La più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80. Musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

with my

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Nel guardaroba maschile di questo periodo dell'anno, una sfumatura cromatica profonda e avvolgente si impone su tutte le altre: la tonalità calda del cioccolato fondente. Dimenticate le tradizionali opzioni neutre e i soliti toni di grigio da ufficio. La scelta di vestirsi da capo a piedi attingendo a questa tavolozza bruna ha conquistato le passerelle e i guardaroba più raffinati, affermandosi come le espressione contemporanea di un lusso sobrio ma straordinariamente d'impatto. La sua forza visiva risiede nella capacità di trasmettere un senso immediato di calore e sofisticatezza senza mai risultare appariscente. L'efficacia dell'insieme riposa interamente sull'accostamento delle consistenze. Sovrapporre tessuti differenti come la maglieria in cashmere finissimo, il velluto a coste larghe e il cuoio spazzolato è evita l'effetto monolitico, creando tridimensionalità e ricchezza tattile. Che si scelgano sfumature fondenti molto scure o declinazioni più calde che virano al cacao, la combinazione tonale genera un'armonia visiva fluida e naturale. Un completo sartoriale declinato in questa palette, abbinato a un dolce vita in tinta e a calzature in pelle coordinata, costituisce un'alternativa impeccabile per gli appuntamenti formali, offrendo una morbidezza visiva ben lontana dalla rigidità del classico abito nero. Per le occasioni più informali, l'accostamento di un pantalone morbido e una maglia oversize nella stessa gamma cromatica regala un'estetica ricercata senza alcuno sforzo apparente. Non occorrono accostamenti complessi per valorizzare questa tendenza. Il principio guida è la continuità cromatica, che slancia la figura e dona un eleganza composta. Le variazioni di tono si adattano con facilità a ogni carnagione, garantendo una versatilità rara nel panorama maschile. In un'epoca dominata da eccessi e loghi ben visibili, la scelta della tinta unita rappresenta una dichiarazione di stile pacata ma inequivocabile. Adottare un totale abbigliamento fondente significa scegliere un'eleganza matura, fatta di dettagli misurati e qualità della materia prima. È la risposta per chi desidera distinguersi con discrezione, lasciando che siano la nobiltà dei filati e la precisione dei tagli a parlare. Indossare questa sfumatura con disinvoltura trasforma un'idea di abbigliamento essenziale in un'affermazione di stile maturo, solido e senza tempo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta e scrittore portoghese Fernando Pessoa. Non c'è così tanta metafisica sulla terra come in un cioccolatino.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP, staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni. L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 13:59 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
2: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
3: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
2: Di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
3: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino, tuttavia, non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
2: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899-48-46-10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

Sono i più grandi. Sono i più forti. Sono solo su RCS Network. RCS Network. Only Hits. The Best in FM.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale

0: Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle Naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La Super Naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km/h anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nel Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni, in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Hit Dance. Le più forti, le più belle ti travolgono in un mondo fantastico dove trionfa solo la musica dance, solo su RCS Network, la radio più

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dames. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi New Entry con

Megamix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia: Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 16.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
2: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
3: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
2: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
3: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
2: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
4: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta, perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
6: Grande novità!
1: Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di

la musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

Ragazzi, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar! Con...

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con...

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix. Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali. Balli de gruppo,

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari, inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido, l'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara, segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è Callara, ovvero un grande recipiente per la acqua bollente, e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino, in tempi ormai remotissimi, interessava una vasta porzione del Lazio settentrionale e nel corso dei secoli ha lasciato tracce profonde nel territorio. Lago di Bracciano, rilievi vulcanici, depositi di tufo, antichi crateri e aree segnate da emissioni gassose. In questo contesto la depressione di Manziana rappresenta una delle testimonianze più evidenti della fase tarda di quel vulcanismo. La forma appare quasi circolare e nel settore centrale emergono polle alimentate da acque mineralizzate e gas provenienti dal sottosuolo. Fanghi chiari e sedimenti scarsamente permeabili trattengono l'acqua e favoriscono la presenza di acquitrini. In pochi ettari si passa così dalla prateria umida ai ristagni, dai querceti fino alle felci e alle betulle. Proprio queste ultime meritano un'attenzione speciale. In manzianese vengono chiamate albanelle e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale, una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata con maggiore prudenza e lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master G.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale, ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che, si apprende, sarebbe vivo e cosciente.
2: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
2: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche.

0: politiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexis Greenwich.
1: La prima del Faust al teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
0: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Kivu a Sky Sport. Sentiamolo.
2: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18.30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Val Padana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce re creatura, cassaia chiano chiana, e tu sai che non si so.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: canzone che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP, staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 18:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
2: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido.

0: Credo molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti sul

Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori, insieme ad una selezione

0: Querelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Night Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
3: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
4: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongianos Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
4: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
3: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
5: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real

0: Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione, poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

0: casa.
1: Pablo.
2: Sì, dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
2: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
2: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

Dance, Hit Dance. La musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

ragazzi, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar! Con...

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
2: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de grupo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ Pavo.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti.

0: ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina. È uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaya

0: Caracas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
1: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
2: Speriamo che domani sera le cose vadano bene, il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione, poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
0: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido. L'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è Callara, ovvero un grande recipiente per l'acqua bollente, e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino,

0: e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale, una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata con maggiore prudenza e lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Italia.
1: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
2: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. One, two, three, four. Fly so bright.

tiempo di movimiento! RCS Network, facci ballare nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane, una top ten tra le palme dei Caraibi e bailando in riva al più magnifico mar con...

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale. Ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Heat Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Heat Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network. RCS Network. Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
2: Il calcio: torna la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta

0: francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, The Narrow, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo, che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore e illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Christina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Le fantastiche stelle di Disco Bar 80x80% suonano su RCS Network. DJ Sax. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
2: Il calcio: torna la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in

0: entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli, nella stessa giornata, sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
1: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli, una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km/h anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nel Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni, in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, Casey and Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
2: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
3: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
3: Conflitto russo-ucraino. Mosca